0: Alors, c'est moi comme ça.
1: Comme ça, là.
0: Non, c'est un peu chou, là.
1: Ça fait chou, là.
0: C'est pas comme ça, là.
1: I'm going to go to the house. Tini tata nubi ata titi nami lhenge che chushu chungda la che aja wangmo che aja chunzum che tini loga nubi chuchu wangze la che sunam dashi la che sunam dawa la che dawa la che dawa tiring la che pasang tiring la che tukte yose la che subta nubi lupsang la che lingzi nubi kumbu toche la che chile shida la le buya yin la ke la
0: nese lo
1: tiki la ta sunshi jibu na ana tisa yota la
0: No, Sungsi Han Chi Jin Nan Yunan.
1: So, Zangamu.
0: Nese, Tujana, Shui.
1: Nese,
0: Lo.